0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conecta con la GONS por el 93.5 FM.